0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: tra la poesia e la prosa c'è ancora qualcuno che ama la rosa. Trovare per trovare il cammino si faceva lungo e tortuoso. Vidi dei piedi che camminavano sul selciato, li seguì e mi ritrovai in riva al mare. Le onde sulla sabbia portavano via le sue orme. Ad un tratto mi persi. Allora cominciai a decantare dei versi. Non ero bravo in poesia. Allora, senza saperlo, il mio dire si fece prosa e mi ritrovai ad accarezzare le spine attraversando lo stelo. Mi ritrovai a baciare delle lacrime. Erano petali e avevano un cuore. Allora ne feci un morso e le toccai il cuore. Fu come se un solletico le accarezzò il bocciolo, ed il suo volto di colpo si vestì di sorriso. Fu così che il fiorire divenne luce, nello splendore di chi ama le rose.
1: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Ecco la poesia che volevo scrivere prima, ma non l'ho scritta perché ti ho sentito muoverti. Stavo ripensando a quella prima mattina a Zurigo, quando ci siamo svegliati prima dell'alba, per un attimo disorientati, ma poi siamo usciti sul balcone che dominava il fiume e la città vecchia, e siamo rimasti lì, senza parlare, nudi, a osservare il cielo schiarirsi, così felici ed emozionati, come se fossimo stati messi lì proprio in quel momento.
1: Get ready for Bob Marley and the Wailers in this history-making concert right here at the National Stadium. You are a part of history tonight.
2: Bob Marley has made Jamaican music an international force.

in my thigh. With King Alpha and Queen of

What a price.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

io, se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io se fossi Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, sarei mica un dilettante.

fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, com'è noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto, poverino, è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sfeda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda. Per questo io, se fossi Dio,

ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi Dio non sarei così coglione da credere solo ai palpiti del cuore o solo agli alambicchi della ragione. Io se fossi Dio sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io se fossi Dio non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene, ed è per questo, per predicare il giusto, che io ogni tanto mando giù qualcuno, ma poi alla gente piace interpretare e fa ancora più casino. Io se fossi Dio non avrei fatto gli errori di mio figlio,

mica normale che un comune mortale per le cazzate tipo compassione, fame in India, c'ha tanto amore di riserva che neanche se lo sogna. Che viene da dire, ma dopo come fa a essere così carogna? E io se fossi Dio non sarei ridotto come voi. E se lo

volte non capita sempre, e anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare, neanche tanto convinto. Io se fossi Dio farei quello che voglio, non sarei certo permissivo, bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stramaledirei gli inglesi come mi fu chiesto, e se potessi anche gli africanisti e l'Asia, e poi gli americani e i russi.

ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Finora abbiamo scherzato, ma va a finire che uno prima o poi ci piglia gusto e con la scusa di Dio tira fuori tutto quello che ti sembra giusto. E a te ragazza che mi dici che non è vero, che il piccolo borghese è solo un po' coglione, che quell'uomo è proprio un delinquente, un mascalzone, un porco in tutti i sensi, una canaglia, e che ha tentato pure di violentare sua figlia,

0: figlia.
1: Così per i giornali diventa un bravo padre di famiglia. Io se fossi Dio maledirei davvero i giornalisti, specialmente tutti, che certamente non son brave persone, e dove cogli cogli sempre bene. Compagni giornalisti, avete troppa sete e non sapete approfondire.

immagini geniali e interessanti di presidenti solidari e di mamme piangenti. E in questa Italia piena di sgomento, come siete coraggiosi voi che vi buttate senza tremare un momento. Cannibali, necrofili, termicissiani, astuti, e si direbbe proprio compiaciuti. Voi vi buttate sul disastro umano col gusto della lacrima. In primo piano, sì, vabbè, lo ammetto, la scomparsa dei fogli della stampa sarebbe forse una follia. Ma io sono sicuro.

ministri, né gente di partito tra le palle, perché la politica è schifosa e fa male alla pelle. Tutti quelli che fanno questo gioco, che poi è un gioco di forza riputtante e contagioso come la lepra e il tifo,

mafiosi democristiani o grigi compagni del PC. Sono nati proprio brutti, o perlomeno tutti finiscono così. Io, se fossi Dio, dall'alto del mio trono vedrei che la politica ha un mestiere come un altro. E vorrei dire, mi pare Platone, che il politico è sempre meno filosofo, è sempre più coglione. È un uomo a tutto tondo che senza mai guardarci dentro

compagno radicale. La parola compagno non so chi te l'ha data, ma in fondo ti sta bene, tanto ormai è squalificata. Compagno radicale, cavalcatore di ogni tigre, uomo furbino, ti muovi proprio bene in questo gran casino, e mentre da una parte si spara un po' a casaccio e dall'altra si riempiono le galere di gente che non c'entra un

campagne socialiste. Ma sia anche voi insinuanti, astuti e tondi compagni socialisti, con le vostre spensierate alleanze di destra, di sinistra, di centro, con i vostri uomini aggiornati, nuovi di fuori e vecchi di dentro, compagni socialisti, fatevi avanti, che questo è l'anno del garofano rosso e dei soli nascenti. Fatevi avanti col mito del progresso e con la vostra schifosa ambiguità. Ringraziate la dilagante imbecillità.

così parziale il mio personalissimo giudizio universale, perché non suonano le mie trombe per gli attentati, i rapimenti, i giovani drogati e per le bombe. Perché non è comparsa ancora l'altra faccia della medaglia. Io come Dio non è che non ne ho voglia. Io come Dio non dico certo che siano ingiudicabili, o addirittura come dice chi ha paura, gli innominabili. Ma come uomo, come sono e fui, ho parlato di noi comuni mortali. Quegli altri non li capisco, mi spavento, non mi sembrano uguali. Di loro posso dire solamente che dalle masse sono riusciti ad ottenere lo stupido pietismo per il carabiniere. Di loro posso dire solamente che mi hanno tolto il gusto di essere incazzato personalmente. Io come uomo posso dire solo ciò che sento, cioè solo l'immagine del grande smarrimento. Però se fossi Dio,

ecco la differenza che c'è tra noi e gli innominabili. Di noi posso parlare perché so chi siamo. E forse facciamo più schifo che spavento. Di fronte al terrorismo, a chi si uccide, c'è solo lo sgomento. Ma io, se fossi Dio, non mi farei fregare da questo sgomento. E nei confronti dei politici sarei severo come all'inizio. Perché a Dio i martiri non gli hanno fatto mai cambiare giudizio. E sia il mio Dio che ancora si accalora, gli fa rabbia chi spara, gli fa anche rabbia il fatto che un politicante qualunque, se gli ha sparato un brigatista, diventa l'unico statista. Io, se fossi

Ma in fondo tutto questo è stupido, perché logicamente io, se fossi Dio, la terra la vedrei piuttosto da lontano. Forse non ce la farei ad accalorarmi in questo scontro quotidiano. Io, se fossi Dio,

L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano.

0: Groovy by King Floyd. It's kind of a reggae beat. Okay. Next to is a Willie Maybon song.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionale e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui su 1575 kHz.

Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio ed il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto, fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato. Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto insieme a quella vecchia signora che, riaccendendo la radio, mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Un mastino. Un mastino nero lucido, metallico. Un cane mastino, con un occhio solo, vitreo, in mezzo alla fronte. Una mano che schiaccia un bottone. Dall'occhio del mastino parte un fascio di luce, intensa, verdastra, elettrica.

mantelli, guanti di pelle, sciarpa nera. Hanno le facce mascherate, le scarpe a punta lucidate, sono nascosti nella sera. Non fanno niente, stanno fermi, sono alle porte di Milano, con dei grossissimi mastini che stanno seduti i loro piedi e loro tengono per mano. Han circondato la città, la stan guardando da lontano, sono imponenti e silenziosi, chi sono, i laureati e gli studiosi.

coi loro volti mascherati. Gli sguardi fissi minacciosi tengono avanti silenziosi i passi lenti cadenzati. Portano strane borse nere, piene di oggetti misteriosi, e senza l'ombra di paura stanno occupando i punti chiave, tengono in pugno la questura. Dagli occhi chiari dei mastini parte una luce molto intensa che lascia tutti ipnotizzati. Chi sono? Chi sono? L'intelligenza, gli scienziati.

hanno occupato anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, son già sicuri di aver vinto. Anche le maschere van giù, ormai non ne han bisogno più, son già seduti in Parlamento.

0: Pali Bagayoko, il sindaco di Saint-Denis del Mali, ha ballato davanti al fuoco appiccicato dagli studenti o è una mistificazione? I video sul nostro sito per farsi un'idea. La Francia ha bisogno di 300 miliardi di prestiti, un record. Il ministro israeliano, un ministro israeliano difende Joan Bardella dalle accuse di antisemitismo. E poi, come vedrete sul sito sempre franceoggi.com, ma nel notiziario di Nizza, questo weekend Mattarella sarà a Monte Carlo. Il sindaco di Saint-Denis, Bali Bagayoko, eletto per France Insoumise, originario del Mali, laureato in conoscenza del banlieue, ha respinto l'accusa secondo cui avrebbe appiccicato un fuoco di rifiuti davanti al liceo Bartholdi, dove gli studenti hanno bloccato l'ingresso in segno di protesta. Durante la manifestazione il sindaco si è avvicinato alla raccolta incendiaria per allontanarla dalla recensione dell'istituto, gesto che è stato interpretato in modo diverso da diversi utenti sui social media. A seconda dell'account X che si segue si possono comprendere due realtà totalmente diverse. In una il sindaco si avvicina al fuoco e danza tutto contento, nell'altra cerca di spegnerlo e il bello è che sono entrambi veri. A voi la scelta di cosa pensare. Pubblichiamo appunto su francia24.oggi e franceoggi.com il video dove si vede il sindaco, che a noi sembra che balli tutto contento, sinceramente. Ma appunto, guardate per giudicare. Bagayoko ha poi dichiarato di essere stato presente per sostenere la mobilitazione degli studenti protestando contro la polizia, tra cui l'uso del flashball. La violenza, dice, può essere legittima, ma è sempre meglio evitarla. Ripetiamo la frase, che è molto interessante, del sindaco: la violenza può essere legittima, ma è meglio evitarla. Intanto un ministro israeliano difende Joan Bardella dalle accuse di antisemitismo. Il ministro israeliano Amit Shikri, responsabile delle diaspore e della lotta contro l'antisemitismo, ha preso la difesa del presidente dell'RN, Joan Bardella, dopo che il quotidiano Mediapart ha attribuito a quest'ultimo dichiarazioni antisemite risalenti al 2013. Sul suo profilo X il ministro ha scritto che Bardella è una delle voci più chiare in Europa contro Hamas e ha sottolineato il suo impegno a favore della lotta all'antisemitismo. Cicli ha ricordato che Bardella si è recato nel sito del Festival Nova, teatro del massacro del 7 ottobre, ha visitato la comunità vicino a Gaza, ha incontrato sopravvissuti e ha parlato a Gerusalemme contro l'antisemitismo, riferendosi agli attacchi di Hamas nella regione meridionale di Israele. Il ministro ha pubblicato inoltre una foto in cui stringe la mano a Bardella nello stesso sito del Festival Nova. Non limitandosi a difendere il politico francese, Cicli ha anche attaccato la direttrice di Mediapart, Karine Foote, accusandola di descrivere Israele come uno stato coloniale e di chiedere sanzioni per quello che ha definito un genocidio nella striscia di Gaza, dove l'esercito italiano ha condotto un'offensiva in risposta all'attacco del 7 ottobre. E ricordiamo quali erano le accuse di Mediapart. Hanno ripescato alcune sue dichiarazioni, sue di Bardella, quando aveva 17 anni, in cui affermava che le banche sono piene di ebrei. Ma dov'è il punto? Qual è il reato esattamente ad affermare una cosa che, tutto sommato, non sembra particolarmente errata? E prima di dare la parola a Rachel, la Francia prevede di prendere in prestito un record di 340 miliardi di euro nel 2027 per rifinanziare il debito e coprire il deficit. È un nuovo record. L'importo supera di 28 miliardi quello previsto per il 2026 e rappresenta un incremento di 80 miliardi rispetto a quanto previsto 5 anni fa, secondo quanto comunicato dall'agenzia France Trésor. Esiste anche un'agenzia France Trésor, si chiama AFT. Le nuove emissioni saranno destinate a rifinanziare l'obbligazione in scadenza sia a coprire il deficit del bilancio. La cosa interessante, che adesso non troviamo su questa velina che stiamo pubblicando, ma l'abbiamo sentita questa mattina su BFN, è che il tasso previsto dovrebbe essere attorno al 4.3% e rifinanzia una cosa che era stata presa al 2%, quindi oltre a finanziare più soldi, gli interessi che dovranno sostenere saranno maggiorati. E riportiamo poi anche noi la notizia che viene poi raccontata da Marco Caccia nell'altro notiziario: Charlene e Albert di Monaco accoglieranno il presidente italiano Mattarella e sua figlia. Per la prima volta nella storia un presidente della Repubblica italiana in visita a Monaco Monte Carlo per una visita di Stato. Mattarella e la figlia Laura saranno ricevuti da Alberto II e Charlene nei giorni 2 e 3 ottobre. Il programma presentato nel Palazzo di Monaco prevede una serie di eventi ufficiali e culturali. Visiteranno anche il Museo Oceanografico, oltre a una serata all'Opera. Per sentire, stiamo cercando la notizia, sentire la celebre mezzosoprano Cecilia Bartoli, che offrirà un recital di musica lirica. Ma sentiamo cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Quando il profumo di diplomazia profuma di ironia. Ed è ora il mio editoriale odierno. Scena surreale, il ministro israeliano che si schiera a difesa di Jordan Bardella, il giovane capo dell'ANA, che è una delle voci più chiare contro l'Hamas. Non vi sembra più un teatro d'assurdo che un dibattito serio? Come può chi è impegnato nella lotta contro il terrorismo, un conflitto che ha mietuto migliaia di vite, passare dalla difesa di un politico accusato di parlare male del popolo, il cui stesso stato ha subito attacco più brutale della memoria recente? Per gli Akkus, tanto per chiarezza, 17 anni, ancora minorenne, Bardella avrebbe detto che le banche di Afri sono piene di ebrei. Detto così, a noi sembra un fatto di cui non ci sarebbe nemmeno troppo da vergognarsi. Le banche d'affari, in effetti, sono piene di parecchia gente. E, guarda caso, proprio ieri sera su Arte andava in onda la storia di Bernard Arnault. Faccio un deal alla VMH, indovinate un po' come si chiama la banca che lo ha sostenuto fin dagli esordi. Quella foto è il ministro che stringe la mano a Bardella sul sito del Festival Nova, teatro del massacro del 7 ottobre. Non è forse questa la più grande ironia della propaganda? Stare amicizie su un luogo che ricorda un massacro, per poi proclamare che Bardella si è espresso contro l'antisemismo. Forse è un nuovo metodo diplomatico, un selfie per sanare la propria coscienza? Ma chi scruta davvero la fonte? The Upward ha detto che Bardella ha pronunciato parole antisemite nel 2013, il ministro, al suo posto, ha detto un ombro su quelle parole, accusando la direttrice di Mediaport di dipingere Israele come stato coloniale. Non è forse evidente il gioco di colpevoli se una voce grida contro Hamas? Gli altri colpi devono essere attribuiti a censura o bias mediatico. Il pubblico si ritrova così con una lista infinita di colpe dove il vero nemico è l'incapacità di distinguere il reale dal teatrale. Infine, la politica del blocco attorno a Bardella. E Iran si chiude a ombra di unità, difendendo un leader sotto assedio. Mentre la stessa stagione elettorale in furia nella ricerca di punti di attacco. Il vero dramma non è l'accusa di antisemitismo, ma il fatto che i partiti si trasformino in armate di lottatori di reputazione, dimenticando che le parole hanno peso e le azioni hanno conseguenze. Se la storia ha un hobby, è quello di farci pagare il prezzo delle nostre contraddizioni. Con del giorno. Monaco maestro. Perché un ministro di Israele difende un politico francese accusato di antisemitismo, mentre il suo stesso paese è al centro di una tragedia umanitaria. Maestro, perché chi ha paura di vedere il proprio riflesso nella spada tende a brandirla verso chi gli sta di fronte, vedendo che il fuoco della difesa brucerà le proprie ombre. Monaco. E allora, se la difesa è una maschera, quale verità resta quando tutti indossano la stessa? Maestro. La verità è un eco che rimbalza tra le montagne della gente più volte la maschera viene indossata. Più è sottile il silenzio che ascoltiamo. Ma torniamo alle notizie. La Francia prevede di prendere in prestito un record di 340 miliardi di euro nel 2027 per rifinanziare il debito. Prima il deficit. Francia ha annunciato che nel 2027 lancerà sul mercato un programma di emissioni di titoli di Stato per un valore di 340 miliardi di euro, stabilendo un nuovo record. In corso supera di 28 miliardi quello previsto per il 2026 e rappresenta un incremento di 80 miliardi rispetto a quanto previsto 5 anni fa. Secondo quanto comunicato martedì dalla Agence France Trésor, pochi giorni prima della presentazione del bilancio, da tale per l'anno prossimo, le nuove emissioni saranno destinate sia a rifinanziare l'obbligazione in scadenza, sia a coprire il deficit di bilancio. Il HAFT prevede di emettere titoli a medio e lungo termine pari a 340 miliardi di euro nel 2027, contro i 310 miliardi del 2026. La tendenza è in rialzo da diversi anni. 300 miliardi nel 2025, 285 miliardi nel 2024, 270 miliardi nel 2023 e 260 miliardi nel 2022. In 5 anni il programma annuale di emissioni è cresciuto di circa 31%, pari a 80 miliardi di euro. Ma non tutta la somma rappresenta nuovo debito. Una quota significativa servirà a rifinanziare gli obblighi contratti in passato. Il prossimo aumento è dovuto soprattutto agli ammortamenti dei titoli a medio-lungo termine. decresceranno di 9,4 miliardi di euro nel 2027. I prestiti contratti negli ultimi anni per far fronte alla crisi sanitaria e alla crisi energetica stanno giungendo a scadenza e dovranno essere rinnovati. Inoltre, lo Stato dovrà ricorrere nuovamente ai mercati per sostituire la finanza europea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, in scadenza alla fine del 2026, è ancora presente per 6,1 miliardi di euro. Il deficit pubblico previsto al 5% del PIL per il 2027 richiederà ulteriori risorse per colmare il divario tra entrate e spese. Attualmente, la spesa per la gestione del debito dovrebbe arrivare a 72,9 miliardi di euro nell'anno di riferimento, rispetto ai 62,6 miliardi del 2026. Il debito pubblico francese è già a livelli record, pari al 119% del prodotto interno lordo, un valore superiore a quello osservato durante la pandemia da Covid-19. L'AFT sottolinea che tale percentuale riguarda il debito dello Stato, escludendo le passività di sicurezza sociale e quelle delle autorità locali. Il contesto di mercato è teso, il differenziale di rendimento a spread tra i titoli francesi e tedeschi a 10 anni ha superato 100 punti base, raggiungendo 114 PDB, livello non visto dal 2012. Il rendimento del bond francese a 10 anni si attesta intorno al 4,81%. Mentre il governo prevede un tasso di riferimento del 4,3% per il 2027, rendendo più costoso il rifinanziamento del debito esistente, Antoine Durand, direttore generale dell'AFT, ha evidenziato che sia un nuovo debito è emesso a un tasso molto più alto rispetto a quello dell'obbligazione in scadenza. M Business, 29 settembre 2026, fact check by Gemma 4. Berlin e Albert di Monaco accolgono il presidente italiano e sua figlia. Palazzo Reale, opera e museo scenografico in una visita storica. Per la prima volta nella storia, un presidente della Repubblica Italiana visita Monaco per una visita di Stato. Giorgio Mattarella e sua figlia Laura saranno ricevuti dal principe Albert II e da Charlene, principessa di Monaco, nei giorni 2 e 3 ottobre 2026. Il programma presentato dal Palazzo di Monaco prevede una serie di eventi ufficiali e culturali. Al loro arrivo, il presidente e la figlia saranno accolti nella corte di onore del Palazzo Reale, dove si svolgerà la cerimonia di benvenuto con onori militari e l'esecuzione degli inni nazionali italiano e monegasco. Dopo la cerimonia, Mattarella avrà un'udienza privata con il principe Albert II, mentre Laura Mattarella sarà accolta da Charlene nella Sala delle Guardie. Senata, i quattro ospiti parteciperanno a una rappresentazione all'Opera di Monte Carlo, dove la celebre mezzosoprano Cecilia Bartoli offrirà un recito di musica lirica. Il giorno successivo, la delegazione si sposterà al Museo Scenografico di Monaco, occasione usata per sottolineare l'impegno del Principato nella tutela degli oceani e dell'ambiente marino. Laura Mattarella, che accompagna spesso il padre negli impegni internazionali, avrà un ruolo di rappresentanza paragonabile a quello di una First Lady, secondo le fonti. Questa visita, definita storica dal comunicato ufficiale del Principato, presenta un passo importante nei rapporti bilaterali tra Italia e Monaco. Ciao! 29 settembre 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 30 settembre 2026 su Cards. A Parigi sono Rachel Costa. Il capo dell'Argentina Javier Milei in visita a Parigi per attrarre investimenti. Il presidente argentino Javier Milei è arrivato a Parigi con l'obiettivo di convincere gli investitori europei a sostenere le riforme economiche del suo governo. Dopo un periodo di austerità severa, Milei cerca nuovi capitali per rilanciare l'economia del suo paese, duramente colpita dalla crisi sociale. Durante il soggiorno, Milei ha incontrato rappresentanti di grandi gruppi finanziari e ha promesso un ambiente favorevole agli affari, puntando su incentivi fiscali e su una riduzione dell'intervento statale nel mercato. L'incontro ha suscitato l'interesse dei media internazionali, che ora osservano con attenzione l'evoluzione di queste trattative. La NATO condanna le minacce nucleari della Russia a Kaliningrad. Il Consesso dell'Alleanza Atlantica ha condannato le recenti dichiarazioni della Russia, che ha minacciato di utilizzare armi nucleari nella zona di Kaliningrad. Alcuni membri dell'organizzazione hanno evidenziato una crescente preoccupazione per l'attività ibrida della Russia nella regione, aumentando la presenza militare delle forze alleate. Le autorità NATO hanno sottolineato la necessità di mantenere una risposta forte e coordinata, avvisando Mosca delle potenziali conseguenze di ulteriori escalation. Nel frattempo, i leader europei stanno valutando nuove misure di difesa per rafforzare la sicurezza dei paesi confinanti. Il governo francese prevede un nuovo record di indebitamento nel 2027. Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che la Francia si appresta a raccogliere un record di 340 miliardi di euro nel prossimo anno, finanziare il debito pubblico e coprire il deficit. L'aumento del debito rappresenta un incremento di 80 miliardi rispetto a 5 anni fa e riflette la difficoltà di riequilibrare le finanze statali in un contesto di inflazione elevata. Il ministro dell'economia ha difeso la misura, sostenendo che è indispensabile per garantire la stabilità dei conti pubblici e per sostenere gli investimenti strategici, in particolare nel settore energetico e nelle infrastrutture. L'opposizione ha però criticato la scelta, avvertendo di possibili ripercussioni sui servizi pubblici. OpenAI lancia un nuovo assistente virtuale, Dots. L'azienda californiana OpenAI ha presentato Dots, un nuovo assistente basato sull'intelligenza artificiale che promette di facilitare la gestione delle attività quotidiane. Il servizio, pensato per professionisti e consumatori, integra funzioni di calendario, promemoria e ricerca di informazioni in tempo reale. Durante la presentazione, i dirigenti hanno evidenziato i progressi nella sicurezza e nella privacy, assicurando che i dati degli utenti saranno trattati con massima riservatezza. L'innovazione è arrivata in un momento in cui la concorrenza nel settore dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, con diversi attori che puntano a dominare il mercato dei servizi digitali. Cina avverte l'Europa di possibili ritorsioni commerciali. Il Ministero del Commercio cinese ha avvertito che, qualora l'Unione Europea introdurrà nuove restrizioni alle imprese cinesi, Cina risponderà con misure di ritorsione. La dichiarazione, tradotta da fonti ufficiali, si fa riferimento all'alert arriva in un contesto di tensioni commerciali sempre più marcate, con l'Europa che sta valutando misure per proteggere la propria industria da pratiche ritenute sleali. Le autorità cinesi hanno sottolineato la volontà di difendere gli interessi delle proprie imprese, permettendo di adottare misure proporzionate alle decisioni europee. Gli hedge fund detengono una quota record del mercato dei titoli di Stato. Secondo un'analisi recente, i fondi speculativi hanno conquistato la più alta partecipazione mai registrata nel mercato dei titoli di Stato, che ammonta a 30 trilioni di dollari. Esperti avvertono che una concentrazione eccessiva potrebbe aumentare la vulnerabilità del sistema finanziario, soprattutto in caso di brusche oscillazioni dei tassi di interesse. Gli analisti suggeriscono che la crescente presenza di questi investitori è dovuta alla ricerca di rendimenti più elevati in un contesto di tassi di interesse in rialzo. Tuttavia, sottolineano la necessità di monitorare attentamente il ruolo degli hedge fund per garantire la stabilità dei mercati obbligazionari globali. Donald Trump vuole rinominare l'intelligenza artificiale, superintelligenza. Durante un'intervista televisiva, l'ex presidente Donald Trump ha proposto di cambiare la denominazione dell'intelligenza artificiale, definendola superintelligenza. La proposta, accolta con scetticismo, è stata avanzata in un momento in cui la sua amministrazione sta promuovendo iniziative per incentivare lo sviluppo di tecnologie avanzate. Gli osservatori politici hanno sottolineato che la ridenominazione non influisce sulle questioni sostanziali legate alla regolamentazione e alla sicurezza di queste tecnologie. Il dibattito, tuttavia, ha messo in luce le divergenze tra le varie parti politiche riguardo al ruolo dello Stato nella gestione dell'innovazione digitale. Le valutazioni delle start-up robotiche cadranno entro il 2030, avverte Vinod Khosla. Un noto investitore, Vinod Khosla, ha espresso la previsione che entro il 2030 la maggior parte delle start-up operanti nel mondo. Il settore della robotica vedrà una diminuzione delle proprie valutazioni. Secondo Khosla, l'attuale entusiasmo del mercato è alimentato da aspettative irrealistiche e da un'offerta di capitale eccessiva. Arricchimento include consigli per gli imprenditori, concentrarsi su prodotti concreti e differenziati, ridurre la dipendenza da finanziamenti speculativi e puntare a modelli di business sostenibili. Gli analisti del settore ritengono che la previsione possa spingere le aziende a rivedere le proprie strategie di crescita. Amazon ha visto declinare il valore della sua offerta pubblica iniziale a causa di data center non ancora costruiti. L'azienda Scale ha dovuto rivedere al ribasso le proiezioni per la sua offerta pubblica iniziale, stimate inizialmente a 35 miliardi di dollari, a causa della mancanza di data center già operativi. Gli investitori hanno sollevato dubbi sulla capacità dell'impresa di realizzare le proprie infrastrutture entro i tempi previsti, riducendo la fiducia nel progetto. Il management in Scale ha difeso la strategia di sviluppo, affermando che i centri saranno completati entro il prossimo anno. Cioè, ha riconosciuto la necessità di fornire maggiori dettagli operativi. La vicenda evidenzia le sfide che le compagnie del settore dei dati affrontano nel coniugare rapida espansione e solidità finanziaria. Tio Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 30 settembre 2026. Parigi, giornata incerta con piogge frequenti. La mattina si presenta con cielo variabile, parzialmente coperto e qualche avvezza leggera. Temperatura si gira attorno ai 21 gradi, con una sensazione di 22 gradi. Il vento soffia a 10 km all'ora con raffiche che possono raggiungere i 25 km. Le probabilità di pioggia sono elevate, intorno al 85%. Il pomeriggio il cielo si fa più nuvoloso. Temperatura sale a 22 gradi, sensazione 24 gradi. E il vento rimane simile, ma con raffiche fino a 30 km all'ora. Una volta il rischio di precipitazioni resta alto, circa 85%. La sera il cielo si copre quasi del tutto. Temperature scendono a 20 gradi, sensazione 18 gradi. E il vento continua a 10 km con raffiche di 30 km. Il rischio di pioggia aumenta al 90%. La notte il cielo è prevalentemente nuvoloso. Le temperature scendono a 18 gradi, sensazione 16 gradi. Il vento è più lento a 10 km di ora con raffiche di 20 km. La probabilità di pioggia diminuisce al 40%. Esperto AG Scrip in Monaco, Monte Carlo. Tempo stabile e soleggiato. La mattina a Monte Carlo è caratterizzata da un cielo molto nuvoloso che si dirada rapidamente, con temperature intorno ai 22 gradi, sensazione 24 gradi. E vento moderato a 10 km, F-cash fino a 20 km U. Non ci sono precipitazioni e il rischio di pioggia è nullo. Nel pomeriggio il sole fa la sua comparsa tra le nuvole, la temperatura sale a 26 gradi, sensazione 29 gradi, e il vento si intensifica a 15 km, con raffiche di 30 km di ora, senza alcuna pioggia prevista. La sera il cielo torna a mostrare echi di nuvole leggere. La temperatura scende a 22 gradi, sensazione 24 gradi, e il vento si riduce nuovamente a 10, mantenendo zero rischi di pioggia. Durante la notte il cielo rimane molto nuvoloso, la temperatura è di 21 gradi, sensazione 23 gradi. Il vento è quasi calmo a 15 km/h e c'è una leggera possibilità di qualche goccia, con un rischio di pioggia del 35%. Milano, giornata asciutta e tiepida. La mattina a Milano il cielo è prevalentemente poco nuvoloso, con temperature minime di 18 gradi e una leggera brezza da Aene a 5 km EA. Non ci sono precipitazioni né probabilità di pioggia. Il pomeriggio vede un leggero aumento delle nuvole, ma resta asciutto, con temperature che raggiungono i 25 gradi. Vento da est 6 km out e nessuna pioggia. Il vento rimane debole per tutto il giorno, variando tra 4 e 6 km, e l'umidità è relativamente bassa. La sera il cielo rimane poco nuvoloso, le temperature si aggirano sui 23 gradi. Il vento è più lieve a 4 km, proveniente da nord-est, e non è alcuna traccia di pioggia. La notte si mantiene stabile, con temperature di 22 gradi, vento leggero a 4 km e condizioni secche. Esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, editoriale meteo di Rachel. Quando il cambiamento climatico è la risposta a tutto. Autunno è arrivato. Ora a Parigi i termometri segnano 22 gradi e 85% di probabilità di pioggia. Gli esperti dicono che è un evento raro. Nel 1978, a fine settembre, Parigi registrava temperature simili senza che nessuno gridasse al cambiamento climatico. Meno allora esisteva il boom del buco nello bosono, ormai un ricordo di un allarme passato. Pantana Milano, il vento è appena 5 km frost, le massime toccano i 25 gradi, ma è sempre il caldo estremo che i giornalisti citano per spaventare. Antiche cronache degli anni 80 descrivono autunni con sole e brezze leggere come normali. Il dramma climatico è diventato il nuovo titolo sensazionalista. I grandi giornali perdono lettori e abbonati digitali più velocemente di una nuvola di pioggia improvvisa. Con del giorno. Un monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Sao Giù rispose: il cielo è variabile a Parigi, stabile a Monaco e a Milano. Il monaco replicò: e la temperatura? Sao Giù. Concluse: Parigi 22 di, Monaco 26 zegri, Milano 25 di. Questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, queste è 1575 News, il notiziario di France 24, Radio Centrale Milano.
2: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

0: Pali Bagayoko, il sindaco di Saint-Denis del Mali, ha ballato davanti al fuoco appiccicato dagli studenti o è una mistificazione? I video sul nostro sito per farsi un'idea. La Francia ha bisogno di 300 miliardi di prestiti, un record del ministro israeliano. Un ministro israeliano difende Joan Bardella dalle accuse di antisemitismo. E poi, come vedrete sul sito sempre franzaoggi.com, ma nel notiziario di Nizza, questo weekend Mattarella sarà a Monte Carlo. Il sindaco di Saint-Denis, Bali Bagayoko, eletto per France Insoumise, originario del Mali, laureato in conoscenza del banlieue, ha respinto le accuse secondo cui avrebbe appiccicato un fuoco di rifiuti davanti al liceo Bartholdi, dove gli studenti hanno bloccato l'ingresso in segno di protesta. Durante la manifestazione il sindaco si è avvicinato alla raccolta incendiaria per allontanarla dalla recensione dell'istituto, gesto che è stato interpretato in modo diverso da diversi utenti sui social media. A seconda dell'account X che si segue si possono comprendere due realtà totalmente diverse. In una il sindaco si avvicina al fuoco e danza tutto contento, nell'altra cerca di spegnerlo e il bello è che sono entrambi veri. A voi la scelta di cosa pensare. Pubblichiamo appunto su francia24.oggi e franzaoggi.com il video dove si vede il sindaco, che a noi sembra che balli tutto contento, sinceramente. Ma appunto, guardate per giudicare. Bagayoko ha poi dichiarato di essere stato presente per sostenere la mobilitazione degli studenti protestando contro la polizia, tra cui l'uso del flashball. La violenza, dice, può essere legittima, ma è sempre meglio evitarla. Ripetiamo la frase, che è molto interessante, del sindaco: la violenza può essere legittima, ma è meglio evitarla. Intanto un ministro israeliano difende Joan Bardella dalle accuse di antisemitismo. Il ministro israeliano Amit Chikri, responsabile delle diaspore e della lotta contro l'antisemitismo, ha preso la difesa del presidente dell'RN, Joan Bardella, dopo che il quotidiano Mediapart ha attribuito a quest'ultimo dichiarazioni antisemite risalenti al 2013. Sul suo profilo X il ministro ha scritto che Bardella è una delle voci più chiare in Europa contro Hamas e ha sottolineato il suo impegno a favore della lotta all'antisemitismo. Cicli ha ricordato che Bardella si è recato nel sito del Festival Nova, teatro del massacro del 7 ottobre, ha visitato la comunità vicino a Gaza, ha incontrato sopravvissuti e ha parlato a Gerusalemme contro l'antisemitismo, riferendosi agli attacchi di Hamas nella regione meridionale di Israele. Il ministro ha pubblicato inoltre una foto in cui stringe la mano a Bardella nello stesso sito del Festival Nova. Non limitandosi a difendere il politico francese, Cicli ha anche attaccato la direttrice di Mediapart, Karine Foot, accusandola di descrivere Israele come uno stato coloniale e di chiedere sanzioni per quello che ha definito un genocidio nella striscia di Gaza, dove l'esercito italiano ha condotto un'offensiva in risposta all'attacco del 7 ottobre. E ricordiamo quali erano le accuse di Mediapart. Hanno ripescato alcune sue dichiarazioni, sue di Bardella, quando aveva 17 anni, in cui affermava che le banche sono piene di ebrei. Ma dov'è il punto? Qual è il reato esattamente ad affermare una cosa che, tutto sommato, non sembra particolarmente errata? E prima di dare la parola a Rachel, la Francia prevede di prendere in prestito un record di 340 miliardi di euro nel 2027 per rifinanziare il debito e coprire il deficit. È un nuovo record. L'importo supera di 28 miliardi quello previsto per il 2026 e rappresenta un incremento di 80 miliardi rispetto a quanto previsto 5 anni fa, secondo quanto comunicato dall'agenzia France Trésor. Esiste anche un'agenzia France Trésor, si chiama AFT. Le nuove emissioni saranno destinate a rifinanziare l'obbligazione in scadenza sia a coprire il deficit del bilancio. La cosa interessante, che adesso non troviamo su questa velina che stiamo pubblicando, ma l'abbiamo sentita questa mattina su BFN, è che il tasso previsto dovrebbe essere attorno al 4,3% e rifinanzia una cosa che era stata presa al 2%, quindi oltre a finanziare più soldi, gli interessi che dovranno sostenere saranno maggiorati. E riportiamo poi anche noi la notizia che viene poi raccontata da Marco Caccia in altro notiziario: Charlene e Albert di Monaco accoglieranno il presidente italiano Mattarella e sua figlia. Per la prima volta nella storia un presidente della Repubblica italiana in visita a Monaco Monte Carlo per una visita di Stato. Mattarella e la figlia Laura saranno ricevuti da Alberto II e Charlene nei giorni 2 e 3 ottobre. Il programma presentato nel Palazzo di Monaco prevede una serie di eventi ufficiali e culturali. Visiteranno anche il Museo Oceanografico, oltre a una serata all'Opera. Per sentire, stiamo cercando la notizia, sentire la celebre mezzosoprano Cecilia Bartoli, che offrirà un recital di musica lirica. Ma sentiamo cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editorial di Rachel. Quando il profumo di diplomazia profuma di ironia. Ed è ora il mio editorial odierno. scena surreale il ministro israeliano che si schiera a difesa di Jordan Bardella, il giovane capo dell'ANNE, che è una delle voci più chiare contro l'Hamas. Non vi sembra più un teatro d'assurdo che un dibattito serio? Come può chi è impegnato nella lotta contro il terrorismo, un conflitto che ha mietuto migliaia di vite, passare dalla difesa di un politico accusato di parlare male del popolo, il cui stesso stato ha subito attacco più brutale della memoria recente? Per Akkuz, tanto per chiarezza, 17 anni, ancora minorenne, Bardella avrebbe detto che le banche di Afri sono piene di ebrei. Detto così, a noi sembra un fatto di cui non ci sarebbe nemmeno troppo da vergognarsi. Le banche d'affari, in effetti, sono piene di parecchia gente. E, guarda caso, proprio ieri sera su Arte andava in onda la storia di Bernard Arnault. Faccio un deal VMH, indovinate un po' come si chiama la banca che lo ha sostenuto fin dagli esordi. Quella foto è il ministro che stringe la mano a Bardella sul sito del Festival Nova, teatro del massacro del 7 ottobre. Le sue foto è forse questa la più grande ironia della propaganda. Stare amicizie su un luogo che ricorda un massacro. Per poi proclamare che Bardella si è espresso contro antisemismo. Forse è un nuovo metodo diplomatico, un selfie per sanare la propria coscienza? Ma chi scruta davvero la fonte? The Upward ha detto che Bardella ha pronunciato parole antisemite nel 2013, il ministro, al suo posto, ha detto un ombro su quelle parole, accusando la direttrice di Mediaport di dipingere Israele come stato coloniale. Non è forse evidente il gioco di colpevoli se una voce grida contro Hamas? Gli altri colpi devono essere attribuiti a censura o bias mediatico. Il pubblico si ritrova così con una lista infinita di colpe dove il vero nemico è l'incapacità di distinguere il reale dal teatrale. Infine, la politica del blocco attorno a Bardella. E Iran si chiude a ombra di unità, difendendo un leader sotto assedio. Mentre la stessa stagione elettorale in furia nella ricerca di punti di attacco. Il vero dramma non è l'accusa di antisemitismo, ma il fatto che i partiti si trasformino in armate di lottatori di reputazione, dimenticando che le parole hanno peso e le azioni hanno conseguenze. Se la storia ha un hobby, è quello di farci pagare il prezzo delle nostre contraddizioni. Con del giorno. Monaco maestro. Perché un ministro di Israele difende un politico francese accusato di antisemitismo, mentre il suo stesso paese è al centro di una tragedia umanitaria. Maestro, perché chi ha paura di vedere il proprio riflesso nella spada tende a brandirla verso chi gli sta di fronte, vedendo che il fuoco della difesa brucerà le proprie ombre. Monaco. E allora, se la difesa è una maschera, quale verità resta quando tutti indossano la stessa? Maestro, la verità è un eco che rimbalza tra le montagne della gente più volte la maschera viene indossata. Più è sottile il silenzio che ascoltiamo. Ma torniamo alle notizie. La Francia prevede di prendere in prestito un record di 340 miliardi di euro nel 2027 per rifinanziare il debito. Prior deficit. Francia ha annunciato che nel 2027 lancerà sul mercato un programma di emissioni di titoli di Stato per un valore di 340 miliardi di euro, stabilendo un nuovo record. In corso supera di 28 miliardi quello previsto per il 2026 e rappresenta un incremento di 80 miliardi rispetto a quanto previsto 5 anni fa. Secondo quanto comunicato martedì dalla Agence France Trésor, pochi giorni prima della presentazione del bilancio, da tale per l'anno prossimo, le nuove emissioni saranno destinate sia a rifinanziare l'obbligazione in scadenza, sia a coprire il deficit di bilancio. Il Haft prevede di emettere titoli a medio e lungo termine pari a 340 miliardi di euro nel 2027, contro i 310 miliardi del 2026. La tendenza è in rialzo da diversi anni. 300 miliardi nel 2025, 285 miliardi nel 2024, 270 miliardi nel 2023 e 260 miliardi nel 2022. In 5 anni il programma annuale di emissioni è cresciuto di circa 31%, pari a 80 miliardi di euro. Ma non tutto la somma rappresenta nuovo debito. Una quota significativa servirà a rifinanziare gli obblighi contratti in passato. Il prossimo aumento è dovuto soprattutto agli ammortamenti dei titoli a medio-lungo termine. che cresceranno di 9,4 miliardi di euro nel 2027. Per prestiti contratti negli ultimi anni per far fronte alla crisi sanitaria e alla crisi energetica stanno giungendo a scadenza e dovranno essere rinnovati. Inoltre, lo Stato dovrà ricorrere nuovamente ai mercati per sostituire la finanza europea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, in scadenza alla fine del 2026 e ancora presente per 6,1 miliardi di euro. Il deficit pubblico previsto al 5% del PIL per il 2027 richiederà ulteriori risorse per colmare il divario tra entrate e spese. Attualmente, la spesa per la gestione del debito dovrebbe arrivare a 72,9 miliardi di euro nell'anno di riferimento, rispetto ai 62,6 miliardi del 2026. Il debito pubblico francese è già a livelli record, pari al 119% del prodotto interno lordo, il valore superiore a quello osservato durante la pandemia da Covid-19. L'AFT sottolinea che tale percentuale riguarda il debito dello Stato, escludendo le passività di sicurezza sociale e quelle delle autorità locali. Il contesto di mercato è teso. Il differenziale di rendimento spread tra i titoli francesi e tedeschi a 10 anni ha superato 100 punti base, raggiungendo 114 PDB, livello non visto dal 2012. Il rendimento del bond francese a 10 anni si attesta intorno al 4,81%. Mentre il governo prevede un tasso di riferimento del 4,3% per il 2027, rendendo più costoso il rifinanziamento del debito esistente, Antoine Durand, direttore generale dell'AFT, ha evidenziato che se un nuovo debito è emesso a un tasso molto più alto rispetto a quello dell'obbligazione in scadenza. And Business, 29 settembre 2026, fact check by Gemma 4. Berlin e Albert di Monaco accolgono il presidente italiano e sua figlia, Palazzo Reale, opera e museo oceanografico in una visita storica. Per la prima volta nella storia, un presidente della Repubblica Italiana visita Monaco per una visita di Stato. Sergio Mattarella e sua figlia Laura saranno ricevuti dal principe Albert II e da Charlene, principessa di Monaco, nei giorni 2 e 3 ottobre 2026. Il programma presentato dal Palazzo di Monaco prevede una serie di eventi ufficiali e culturali. Al loro arrivo, il presidente e la figlia saranno accolti nella corte di onore del Palazzo Reale, dove si svolgerà la cerimonia di benvenuto con onori militari e l'esecuzione degli inni nazionali italiano e monegasco. Dopo la cerimonia, Mattarella avrà un'udienza privata con il principe Albert II, mentre Laura Mattarella sarà accolta da Charlene nella Sala delle Guardie. Senata, i quattro ospiti parteciperanno a una rappresentazione all'Opera di Monte Carlo, dove la celebre mezzosoprano Cecilia Bartoli offrirà un recital di musica lirica. Il giorno successivo, la delegazione si sposterà al Museo Oceanografico di Monaco, occasione usata per sottolineare l'impegno del Principato nella tutela degli oceani e dell'ambiente marino. Laura Mattarella, che accompagna spesso il padre negli impegni internazionali, avrà un ruolo di rappresentanza paragonabile a quello di una First Lady, secondo le fonti. Questa visita, definita storica dal comunicato ufficiale del Principato, presenta un passo importante nei rapporti bilaterali tra Italia e Monaco. Laura. 29 settembre 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 30 settembre 2026 su Da Parigi sono Rachel Costa. Il capo dell'Argentina Javier Milei in visita a Parigi per attrarre investimenti. Il presidente argentino Javier Milei è arrivato a Parigi con l'obiettivo di convincere gli investitori europei a sostenere le riforme economiche del suo governo. Dopo un periodo di austerità severa, Milei cerca nuovi capitali per rilanciare l'economia del suo paese, duramente colpita dalla crisi sociale. Durante il soggiorno, Milei ha incontrato rappresentanti di grandi gruppi finanziari e ha promesso un ambiente favorevole agli affari, puntando su incentivi fiscali e su una riduzione dell'intervento statale nel mercato. L'incontro ha suscitato l'interesse dei media internazionali, che ora osservano con attenzione l'evoluzione di queste trattative. La NATO condanna le minacce nucleari della Russia a Kaliningrad, Il Consesso dell'Alleanza Atlantica ha condannato le recenti dichiarazioni della Russia, che ha minacciato di utilizzare armi nucleari nella zona di Kaliningrad. Alcuni membri dell'organizzazione hanno evidenziato una crescente preoccupazione per l'attività ibrida della Russia nella regione, aumentando la presenza militare delle forze alleate. Le autorità NATO hanno sottolineato la necessità di mantenere una risposta forte e coordinata, avvisando Mosca delle potenziali conseguenze di ulteriori escalation. Nel frattempo, i leader europei stanno valutando nuove misure di difesa per rafforzare la sicurezza dei paesi confinanti. Il governo francese prevede un nuovo record di indebitamento nel 2027. Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che la Francia si appresta a raccogliere un record di 340 miliardi di euro nel prossimo anno, finanziare il debito pubblico e coprire il deficit. L'aumento del debito rappresenta un incremento di 80 miliardi rispetto a 5 anni fa e riflette la difficoltà di riequilibrare le finanze statali in un contesto di inflazione elevata. Il ministro dell'economia ha difeso la misura sostenendo che è indispensabile per garantire la stabilità dei conti pubblici e per sostenere gli investimenti strategici, in particolare nel settore energetico e nelle infrastrutture. L'opposizione ha però criticato la scelta, avvertendo di possibili ripercussioni sui servizi pubblici. OpenAI lancia un nuovo assistente virtuale, Dots. L'azienda californiana OpenAI ha presentato Dots, nuovo assistente basato sull'intelligenza artificiale che promette di facilitare la gestione delle attività quotidiane. Il servizio, pensato per professionisti e consumatori, integra funzioni di calendario, promemoria e ricerca di informazioni in tempo reale. Durante la presentazione, i dirigenti hanno evidenziato i progressi nella sicurezza e nella privacy, assicurando che i dati degli utenti saranno trattati con massima riservatezza. L'innovazione è arrivata in un momento in cui la concorrenza nel settore dell'intelligenza artificiale si sta intensificando, con diversi attori che puntano a dominare il mercato dei servizi digitali. Cina avverte l'Europa di possibili ritorsioni commerciali. Il Ministero del Commercio cinese ha avvertito che, qualora l'Unione Europea introdurrà nuove restrizioni alle imprese cinesi, Cina risponderà con misure di ritorsione. La dichiarazione, tradotta da fonti ufficiali, si fa riferimento all'alert arriva in un contesto di tensioni commerciali sempre più marcate, con l'Europa che sta valutando misure per proteggere la propria industria da pratiche ritenute sleali. Le autorità cinesi hanno sottolineato la volontà di difendere gli interessi delle proprie imprese, promettendo di adottare misure proporzionate alle decisioni europee. Gli hedge fund detengono una quota record del mercato dei titoli di Stato. Secondo un'analisi recente, i fondi speculativi hanno conquistato la più alta partecipazione mai registrata nel mercato dei titoli di Stato, che ammonta a 30 trilioni di dollari. Esperti avvertono che una concentrazione eccessiva potrebbe aumentare la vulnerabilità del sistema finanziario, soprattutto in caso di brusche oscillazioni dei tassi di interesse. Gli analisti suggeriscono che la crescente presenza di questi investitori è dovuta alla ricerca di rendimenti più elevati in un contesto di tassi di interesse in rialzo. Tuttavia, sottolineano la necessità di monitorare attentamente il ruolo degli hedge fund per garantire la stabilità dei mercati obbligazionari globali. Donald Trump vuole rinominare l'intelligenza artificiale, superintelligenza. Durante un'intervista televisiva, l'ex presidente Donald Trump ha proposto di cambiare la denominazione dell'intelligenza artificiale, definendola superintelligenza. La proposta, accolta con scetticismo, è stata avanzata in un momento in cui la sua amministrazione sta promuovendo iniziative per incentivare lo sviluppo di tecnologie avanzate. Gli osservatori politici hanno sottolineato che la ridenominazione non influisce sulle questioni sostanziali legate alla regolamentazione e alla sicurezza di queste tecnologie. Il dibattito, tuttavia, ha messo in luce le divergenze tra le varie parti politiche riguardo al ruolo dello Stato nella gestione dell'innovazione digitale. Le valutazioni delle start-up robotiche cadranno entro il 2030, avverte Vinod Khosla. Un noto investitore, Vinod Khosla, ha espresso la previsione che entro il 2030 la maggior parte delle start-up operanti nel mondo, settore della robotica, vedrà una diminuzione delle proprie valutazioni. Secondo Khosla, l'attuale entusiasmo del mercato è alimentato da aspettative irrealistiche e da un'offerta di capitale eccessiva. Avvertimento include consigli per gli imprenditori. Concentrarsi su prodotti concreti e differenziati. Ridurre la dipendenza da finanziamenti speculativi e puntare a modelli di business sostenibili. Gli analisti del settore ritengono che la previsione possa spingere le aziende a rivedere le proprie strategie di crescita. Ha visto declinare il valore della sua offerta pubblica iniziale a causa di data center non ancora costruiti. L'azienda Scale ha dovuto rivedere al ribasso le proiezioni per la sua offerta pubblica iniziale, stimate inizialmente a 35 miliardi di dollari, a causa della mancanza di data center già operativi. Investitori hanno sollevato dubbi sulla capacità dell'impresa di realizzare le proprie infrastrutture entro i tempi previsti, riducendo la fiducia nel progetto. Il management in Scale ha difeso la strategia di sviluppo, affermando che i centri saranno completati entro il prossimo anno. Cioè, ha riconosciuto la necessità di fornire maggiori dettagli operativi. La vicenda evidenzia le sfide che le compagnie del settore dei dati affrontano nel coniugare rapida espansione e solidità finanziaria. Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 30 settembre 2026. Parigi, giornata incerta con piogge frequenti. La mattina si presenta con cielo variabile, parzialmente coperto e qualche avvezza leggera. Temperature si gira attorno ai 21 gradi. Con una sensazione di 22 gradi, il vento soffia a 10 km all'ora con raffiche che possono raggiungere i 25 km. Le probabilità di pioggia sono elevate, intorno all'85%. In pomeriggio il cielo si fa più nuvoloso. Temperature sale a 22 gradi, sensazione 24 gradi. E il vento rimane simile, ma con raffiche fino a 30 km all'ora. Una volta il rischio di precipitazioni resta alto, circa 85%. La sera il cielo si copre quasi del tutto. Temperature scendono a 20 gradi, sensazione 18 gradi. E il vento continua a 10 km con raffiche di 30 km. Il rischio di pioggia aumenta al 90%. La notte il cielo è prevalentemente nuvoloso. Le temperature scendono a 18 gradi, sensazione 16 gradi. Il vento è più lento a 10 km di ora con raffiche di 20 km. La probabilità di pioggia diminuisce al 40%. Esperto AG Scrip in Monaco, Monte Carlo. Tempo stabile e soleggiato. La mattina a Monte Carlo è caratterizzata da un cielo molto nuvoloso che si dirada rapidamente. Con temperature intorno ai 22 gradi, sensazione 24 gradi. E vento moderato a 10 km, forecast fino a 20 km U. Non ci sono precipitazioni e il rischio di pioggia è nullo. Nel pomeriggio il sole fa la sua comparsa tra le nuvole, la temperatura sale a 26 gradi, sensazione 29 gradi, e il vento si intensifica a 15 km, con raffiche di 30 km di ora, senza alcuna pioggia prevista. La sera il cielo torna a mostrare echi di nuvole leggere. La temperatura scende a 22 gradi, sensazione 24 gradi, e il vento si riduce nuovamente a 10, mantenendo zero rischi di pioggia. Durante la notte il cielo rimane molto nuvoloso, la temperatura è di 21 gradi, sensazione 23. Il vento è quasi calmo a 15 km/h e c'è una leggera possibilità di qualche goccia, con un rischio di pioggia del 35%. Milano, giornata asciutta e tiepida. La mattina a Milano il cielo è prevalentemente poco nuvoloso, con temperature minime di 18 gradi e una leggera brezza da Aene a 5 km a. Non ci sono precipitazioni né probabilità di pioggia. Il pomeriggio vede un leggero aumento delle nuvole, ma resta asciutto, con temperature che raggiungono i 25 gradi. Dentro da est 6 km a e nessuna pioggia. Il vento rimane debole per tutto il giorno, variando tra 4 e 6 km, e l'umidità è relativamente bassa. La sera il cielo rimane poco nuvoloso. Le temperature si aggirano sui 23 gradi. Il vento è più lieve a 4 km proveniente da nord-est e non è alcuna traccia di pioggia. La notte si mantiene stabile con temperature di 22 gradi, vento leggero a 4 km e condizioni secche. Esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, editoriale Meteo di Rachel. Quando il cambiamento climatico è la risposta a tutto. Autunno è arrivato. Ora a Parigi i termometri segnano 22 gradi e 85% di probabilità di pioggia. Gli esperti dicono che è un evento raro. Nel 1978, a fine settembre, Parigi registrava temperature simili senza che nessuno gridasse al cambiamento climatico. Meno allora esisteva il boom del buco nello bosono, ormai un ricordo di un allarme passato. Antenna Milano, il vento è appena 5 km frost, le massime toccano i 25 gradi, ma è sempre il caldo estremo che i giornalisti citano per spaventare. Antiche cronache degli anni 80 descrivono autunni con sole e brezze leggere come normali. Il dramma climatico è diventato il nuovo titolo sensazionalista. I grandi giornali perdono lettori e abbonati digitali più velocemente di una nuvola di pioggia improvvisa. Con del giorno. Un monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Sao Zhu rispose: il cielo è variabile a Parigi, stabile a Monaco e a Milano. Il monaco replicò: e la temperatura? Sao Zhu concluse: Parigi 22 di, Monaco 26 gradi, Milano 25 di. Questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, questa è 1575 News, il notiziario di France 24, Radio Centrale Milano.
2: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

you very much.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Slađe Premali.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio In Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

trasparente. Notte ad ascoltare, senza dirsi niente. Notte chiusi in casa, senza televisione. Notte per cantare.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati su Radio Nizza. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che uniscono l'Italia alla Francia. In questa occasione parliamo di un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana con le proprie canzoni e, in particolare, di una loro hit che, ancora oggi, all'estero continuano tutti ad associare all'Italia. Il gruppo in questione è quello dei Ricchi e Poveri, che nella sua formazione originale nasce nel 1967 e da quell'anno continua in qualche modo a far parlare di sé. Ne è la dimostrazione la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con la loro Ma non tutta la vita, che anche la canzone con cui li introduciamo in questa puntata. E quindi, senza aspettare ancora, i Ricchi e Poveri in Ma non tutta la vita.

Tutto si può dire di questa canzone, ma non che non sia un successo, perché arrivare al disco di platino nel corso del 57esimo anno della propria carriera rimane un'impresa non da poco. D'altra parte, come dicevamo, quello che attualmente è un duo ma che partiva come quartetto non ha mai avuto problemi a realizzare hit che facessero ballare tutte le fasce della popolazione indistintamente. I primi successi del gruppo arrivarono intorno al 1970, quando, dopo un grande investimento di tempo ed economico di Franco Califano, che credeva profondamente nella band, i Ricchi e Poveri arrivarono secondi a Sanremo cantando in coppia con Nicola Di Bari La prima cosa bella. Da lì la loro carriera ha preso il volo fino a portarli al punto che interessa veramente a noi, cioè il Festival di Sanremo del 1981. In quell'occasione la musica passò quasi in secondo piano, perché la band si ritrovò al centro di una vicenda mediatica mai del tutto chiarita, che portò alla fine all'abbandono del gruppo di Marina Occhiena. Marina aveva ufficiosamente abbandonato il gruppo ancora prima che venisse incisa la canzone che avrebbero presentato a Sanremo. Poi però, tramite ricorso, chiese di poter comunque cantare sul palco dell'Ariston durante le serate. E alla fine, nonostante avesse ottenuto l'assenso per fare ciò, non si presentò insieme al gruppo. Il perché di tutto ciò è sempre rimasto nell'ombra e tende a sfociare all'interno del gossip. Quello che interessa a noi è la canzone che venne presentata alla fine da Angelo Soggiu, Angela Brambati e Franco Gatti, cioè Sarà perché ti amo. Scritta da Pupo, Daniele Pace e Dario Farina, rimane ancora oggi uno dei più grandi successi internazionali realizzati da musicisti italiani. E noi, prima di parlarne ancora, l'ascoltiamo. Nella sua versione originale, questa è Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri.

Se al Festival di Sanremo la canzone arrivò semplicemente quinta, non ci volle molto per capirne la portata a tutti gli effetti. Banalmente, fu il singolo più venduto dell'anno in Italia. Da lì il successo diventa internazionale. Numeri di vendita impressionanti in molti paesi che portano ad esempio a dischi d'oro in Belgio, Francia, Germania e Spagna. Ma soprattutto un'associazione potentissima che viene da crearsi tra Sarà perché ti amo e la musica italiana agli occhi degli stranieri. Ancora oggi la canzone è una delle prime che salta alla mente del pubblico estero quando gli si parla del pop del bel paese. Un esempio che dimostra ciò è la scelta degli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024 di accompagnare ai successi della nazionale di pallavolo femminile questa canzone, che ha suonato in tutti i palazzetti a seguito delle vittorie e della vittoria della medaglia d'oro. Se noi parliamo di questo pezzo su The French Touch, però, è perché si sprecano le cover. Al di là di quelle in spagnolo e in inglese realizzate direttamente dai ricchi e poveri, c'è una versione francese che è stata cantata e ricantata. La prima traduzione, Parce que je t'aime, si deve al quartetto vocale Generazione Italia, ma noi ascoltiamo la più contemporanea versione del cantautore parigino Albert Tahuil. Quindi questa è la sua Parce que je t'aime.

0: presente nella cultura popolare di massa. I francesi in particolare la conoscono e la usano. Ad esempio è nella colonna sonora del film del 2014 Asterix e il Regno degli Dèi. Ne hanno realizzato cover anche artisti di cui abbiamo già parlato qui su The French Touch, come Hélène Segarra e Dana, a cui vi lascio tra poco. Il tempo a mia disposizione infatti è finito e io vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Come dicevo, vi lascio una proposta di Radio Nizza che è ancora una volta una cover della cantautrice Dana, in questo caso di Sarà perché ti amo. La canzone mixa italiano e francese all'interno del testo e fa così.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

0: 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Jazz Train.
1: Un ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, la musica jazz e oltre, come sempre settimanalmente in radio. Io sono Francesco Sciarretta con voi come al solito per circa 60 minuti. Iniziamo questo nostro percorso in musica con un'esibizione rara di Lucio Battisti. Siamo nel 1972 in Rai al Teatro 10 con una sua performance dal vivo in solo con uno dei suoi brani più celebri, Eppur mi sono scordato di te, Lucio Battisti.

disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione che disperazione nasce da

un brano ricco di riferimenti blues, questo Eppur mi sono scordato di te, interpretato live da Lucio Battisti a Teatro 10 in Rai nel 1972. In realtà questa canzone poi è stata interpretata e portata al grande successo commerciale dai Formula 3. È un brano scritto appunto da Battisti e Mogol per quanto riguarda testi e musica. E adesso il suono di un artista poco conosciuto, un brano come My Moon, inserito in un disco dal titolo Acustronica. Lui è Mimmo Campanale, un musicista arrangiatore che dedica la sua passione al jazz e al pop di qualità. E in questo brano come My Moon ascoltiamo un ospite di riguardo come Serena Brancale. My Moon.

In radio la voce di una cantante greca di Atene, lei è Marina Satti, oggi quarantenne, con questa Kupes, un brano che fa parte della tradizione dell'Asia Minore, in particolare di Smirne, reinterpretata da questa artista che spesso si divide fra canto, produzione discografica e attività teatrale. Marina Satti su Just Train. Sono trascorsi quasi 13 minuti dal nostro incontro con Just Train e il nostro suono adesso propone all'ascolto David Elbow's Random Control, un collettivo austriaco che riprende un classico di Madonna come Like a Prayer. David Elbow's Random Control con ospite la vocalista Fola Dada.

0: Jazz Train.
1: Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Lei si chiama Emile Claire Barlow, cantante canadese di Toronto. Questa era una sua versione swing in versione ovviamente samba, con questo classico del Natale come Sleigh Ride, da un disco di qualche tempo fa come Neige, per Emile Claire Barlow. Lui invece è un sassofonista francese validissimo, secondo me poco noto in Italia. Il nome è Emile Parisien, col suo quartetto ci fa ascoltare questa Portal da un album come Floating. Emile Parisien e la sua band. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Ciao, sono Marco e anch'io ascolto Jet Train.
2: Torniamo a un artista canadese per qualche istante. Lui si chiama Kubla e rende omaggio con un suo pensiero a un brano ormai che fa parte della storia dei Bee Gees, come How Deep Is Your Love, Kubla.
3: I see your eyes in the morning sun.

Una versione riuscitissima di un classico dei Bee Gees come How Deep Is Our Love in versione jazz soul con un po' di funk per Kubla, questo giovane artista canadese che abbiamo proposto in radio su Just Train. In arrivo, prima dell'artista jazz della settimana, un'ottima formazione a funk tedesca. Loro si chiamano Heavy Tones con Get Ready.

artisti jazz della settimana. Sono due questa volta: la cantante straordinaria e sensibilissima Alina Paes con un chitarrista virtuoso, entrambi brasiliani, Pedro Franco si chiama. Scopritelo su internet perché ne vale davvero la pena, è un ottimo ed eccellente musicista. Questa era una loro versione da studio di un brano, di uno standard in pratica, di João Bosco, dal titolo Coisa Feita. João Bosco notissimo in Brasile per aver accostato il samba della tradizione con i ritmi soul e jazz, contaminandoli l'uno con l'altro, ottenendo una particolare identità artistica, cosa che posseggono questi due musicisti, Pedro Franco e Alina Paes, che hanno reinterpretato in maniera magistrale Coisa Feita di João Bosco.

0: Ancora suoni brasiliani, questa volta con un progetto del flautista italiano Evio Giordini, innamorato della musica brasiliana, lo dimostra in questo brano come Linha Um, dove coinvolge artisti sia brasiliani che italiani in questo bel progetto che abbiamo appena proposto in radio. Evio Giordini con Linha Um, e siete all'ascolto del Jazz di Jazz Train. Ancora un buon ascolto, un buon divertimento da parte di Francesco Sciarretta. Vi ricordo, se volete scrivermi per sapere qualcosa in più sul programma, se avete anche delle proposte di artisti da ascoltare in radio, o se fate buona musica, siete musicisti o avete una band al seguito che pensate valga la pena essere proposta alla radio, volentieri ascolteremo le vostre proposte. La mail è questa: francescomusica1960@virgilio.it.
1: Ciao, sono Anastasia e anch'io ascolto Jazz Train.
2: La musica non si ferma con me. Non si ferma da nessuna parte. Sidney Bechet.

La musica di un pianista proveniente dall'Algeria, si chiama Maurice El Medioni, scomparso all'età di 95 anni in Israele, di origine ebraica, nato ad Orano, 18 ottobre 1928, l'ascolto era questa, Bienvenue per Maurice El Medioni, con la sua caratteristica sonorità e la sua band che abbiamo ascoltato con piacere alla radio. Due artisti ancora insieme, tra i miei preferiti devo dire, sono il bassista di origine camerunense Richard Bonat, ormai una star mondiale indiscussa, con il pianoforte del musicista cubano, altro virtuoso dello strumento, Alfredo Rodriguez, insieme in questa Piel Canela, un classico degli anni 50 scritta dal musicista portoricano Bobby Capó.

Due artisti e due amici fraterni ormai da tempo, il bassista Richard Bonat con il pianista cubano Alfredo Rodriguez, in questa rivisitazione di un classico di Bobby Capó, musicista portoricano, ed era Piel Canela. E così Just Train si avvia alla conclusione anche per oggi. Vi aspetto come sempre la prossima settimana. Scegliete, mi raccomando, di ascoltare buona musica. Potete scrivere a Just Train attraverso questa mail francescomusica1960@virgilio.it e vi lascio con due artisti tedeschi che fanno ottima musica pop. In questo caso è una cover di un brano famosissimo come Imagine di John Lennon, rivista per voce e chitarra. Loro sono Singo e Monica Cruchten. Alla prossima su Just Train.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Ricordo che tanti tanti anni fa io dicevo: sono un uomo felice. Beh, forse la felicità non esiste. Diciamo che sono un uomo sereno. Mi basta veramente così poco. Pensate, io non ho niente.
2: Io non ho niente.
3: Io non ho niente.
4: Io non ho niente.
5: Io ho un pelo.
1: Beh già, lui ha un pelo. Chissà cosa se ne fa poi di un pelo. Lui ha un pelo e io non ho niente. Devo ammettere che oggi come oggi un pelo è un pelo. E c'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha. Io, per esempio, non ce l'ho. Che a pensarci bene, un pelo mi sarebbe anche utile. Bisogna che me lo procuri. Io devo avere un pelo. Io ho un pelo.
2: Io ho un pelo.
3: Io ho un pelo.
4: Io ho un pelo.
5: Io ho 10 peli.
1: Beato lui che ha 10 peli. No, per carità, io non mi lamento. Io il mio pelo ce l'ho. Certo che uno che ha 10 peli è già in un'altra posizione. Uno con 10 peli ha praticamente risolto. 10 peli sono già una peluria. Bisogna che me li procuri. Io devo avere 10 peli. Io ho 10 peli.
2: Io ho 10 peli.
3: Io ho 10 peli.
4: Io ho 10 peli.
5: Io ho 100 peli.
1: Maurizio, lui ha 100 peli. Io sono stanco, distrutto, non ce la faccio più. Ma resta il fatto che lui ha 100 peli e io ne ho 10. E 10 peli oggi cosa sono? Non sono più niente, sono una miseria. Devo farci, devo reagire. Anch'io devo avere tanti peli, per me, per i miei...

0: Thank you, really. Thank you very much.
1: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

0: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.
1: Ci vediamo poco e quando ci incontriamo

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale, Milano, and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.
1: Che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
2: Che noia qui al bar.
1: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra un sospiro, un lamento, un espresso. Ha negli occhi l'infelicità.
2: L'infelicità.
1: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo. E un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa.

0: più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vi da Voghera. Non c'è Santi Vin qui ogni sera, se ci paro non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico.

0: che noi alla sera vedersi qui al bar.
1: Che noi qui al bar.
0: In saletta, il rasterramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi alla sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continua a fissare finché crollo.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: lì dove soffiano le voci.
1: Ascolto note, d'ingetto l'emozione diviene poesia.
0: E non mi resta che dare aria ai miei pensieri.
1: Certo che se ci pensi bene...
2: La vita a volte può apparire un dramma.
0: Ma fino a quando ci sarà una radio a dargli fiato?
2: Il nostro vivere sarà sempre...
1: Condivisione.

Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it. Heading for the trains.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Ma se dicessi che sentivo un po' la mancanza di questa nostra base, cosa direste voi due?
1: Di che mi manca base? Di più la sigla,
0: come quale?
1: Mi manca
0: la nostra di... base, no, la nostra base.
2: Tu con la tua base lì che continui a schiacciare pim pum pam pim pum pam.
1: Ti leggo con forza.
0: Non lo faccio perché ti rispetto.
2: Tra un po' arriva, lo so, guarda.
0: Va bene amici, questo è Nighttime Lover. Ebbene sì, anche se dopo un po' di tempo, un po' di riposo ve l'abbiamo concesso e mi sembra anche giusto. Siamo di nuovo in diretta anche questa sera sino alle 24, due ore insieme qui sui 927 kHz di Power 927 insieme a Luca Conti. Ovviamente ci sono loro due.
2: Luca Marini presente,
1: Diego Sciotto presente.
2: E comunque abbiamo ricominciato, è ancora settembre.
0: Vi vedo in forma.
2: Sì, in forma.
0: Esatto,
2: sì.
0: Bravo. Cioè,
1: ho
0: alla
1: perso,
0: fine...
1: perso 4 kg e mezzo. Quindi,
0: chi se ne frega? Cioè, no, nel senso. Siamo contenti per te, vabbè. Cosa fai? Gli auguriamo di ritrovarli o no? Siamo
1: no,
0: meno
1: no,
0: bastardi del solito.
2: Non mi sembra li stia cercando.
1: No, no. Non li sto cercando.
0: Non cercarli, non cercarli. Allora amici, come giustamente dicevi, noi eravamo qua a Ferragosto in diretta, puntata speciale di 3 ore, abbiamo avuto molti feedback a riguardo, magari ne parleremo, è piaciuta come al solito la nostra puntata speciale e a settembre siamo di nuovo qui, quindi praticamente quanto siamo stati via, 15 giorni.
1: Sì, c'è quei 47 messaggi di WhatsApp da rispondere, facciamo finta di niente.
0: Va bene, va bene.
1: Ma va tutto bene, tutto bene.
0: Intanto con le nostre faccezze iniziali abbiamo consentito alle radio partner di collegarsi, ringraziamole.
1: Quindi
2: Partiamo con Radio Samba Sound con il dub in tutto l'Abruzzo, c'è davanti il filo, però.
1: Vabbè, e poi c'è Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
2: Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
1: Medio Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz e in dub in tutto l'Abruzzo.
2: Radio Diffusione Europea da Trieste.
1: E quindi Radio Bobs in streaming radiobobs.ch. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp. Cercheremo in serata di evadere la corrispondenza rimasta in evasa.
0: Ma mi sembra
1: da,
0: il minimo, mi sembra
1: Ferragosto.
2: Cercheremo di evadere, punto.
1: Evadere,
0: tanto
1: punto.
0: Che voi evadete, io faccio un giochino che mi piace tantissimo.
1: 351, eccolo lì. Numero WhatsApp 351 9626 927, sito web www.power927innumero.eu. E poi vi dico, ve lo diciamo già subito,
0: diciamola subito,
1: allora,
0: questa cosa
1: visto
0: importante.
1: Che abbiamo questa grandiosa collaborazione con Anton De Martini che ci sponsorizza su Telegram e quindi tutte le puntate di Nathan Lover vengono replicate sul canale
0: e
1: Telegram,
0: neanche lo paghiamo,
1: e neanche lo paghiamo, anzi adesso
0: una sua iniziativa bellissima,
1: una sua iniziativa bellissima, grazie. Abbiamo deciso di sospendere la playlist su Spotify.
0: Va bene,
1: perché...
0: dai, sgraviamo Luca di questa incombenza perché tanto non ce la faceva proprio.
2: Ha deciso di sospendere, non abbiamo.
1: Ho deciso perché come sempre tutte queste cose da social media manager le facevo io e ne ho una in meno. E
0: molto viva. Bene, molto bene. Per cui ci affidiamo solamente così. A scusa, io non ricordo mai il nome, non voglio
1: Anton
0: essere
1: Anton De Martini.
0: Anton De Martini, adesso lo memorizzo.
1: Che
0: tranquillo.
1: Tra l'altro ha mandato proprio un messaggio sul canale Telegram dicendo che allungherà di quei 5
2: una
1: minuti.
2: Finezza. Ha introdotto
1: la registrazione perché ogni tanto andavamo lunghi in coda con i saluti e le cose. Si
0: quando uno ha degli ascoltatori
1: minuti.
0: Che sono dei professionisti, questo
1: veramente,
0: succede.
1: Grazie,
0: grazie Anton.
1: Grazie.
0: E adesso agevolerei la sigla, però, perché questa mi manca davvero.
1: Sì.
0: Beh, senti che meraviglia, Luca. Senti che spettacolo!
2: Lo so,
0: altro che part time. Sì, party time.
3: Kicking cans. Looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the skywave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927,
4: Nighttime lover is walking in the night.

0: Va bene, questo era il ritmo inconfondibile di Earth, Wind and Fire, naturalmente Saturday Night. Il pezzo che ha aperto il nostro appuntamento di questa sera è un omaggio a loro, alla formazione che proprio ieri, 29 settembre, festeggia il 50° anniversario dalla pubblicazione di questo album, che si intitolava Spirit ed è uscito appunto nel 1976, esattamente il 29 di settembre.
1: Inchiniamoci, poi.
2: Inchiniamoci, quei 50 anni, così.
0: Esatto, sono 50 anni.
2: Quei 50 anni.
0: La cosa farà brividire.
2: Qui invece facciamo un balzo in avanti di 3 anni, entriamo nell'Annus Mirabilis.
0: 79,
1: che strano,
2: 79.
1: Strano.
2: Con questo che è stato un successo d'esordio, pezzo d'esordio, che balzò subito nella top one.
0: Ah sì?
2: Billboard.
0: Nella Hot 100, in prima posizione?
2: Prima posizione, così.
0: Primo estratto dall'album?
2: No, primo e il primo disco di esordio.
0: Che meraviglia. Ed è anche un disco che ha un intro di 25 minuti.
2: Ma che noi andiamo.
0: Ma noi non abbiamo mai sbagliato una volta.
2: Ha preso pure il Grammy Award come miglior artista esordiente.
0: Scusa, stavo cercando la copertina, perché la cosa bella dell'LP e degli album è questa. Si possono guardare proprio in splendida
2: forma.
0: Dimensione, in splendida forma. The Test of Honey erano due ragazze di colore veramente talentuose. Questo che è il primo singolo, ne è la dimostrazione pratica. Primo brano che apre il lato A.
1: Lasciamole cantare. Boogie.

0: vediamo se vi ricordate l'anno di pubblicazione di questo singolo.
1: Cos'è, siamo alle interrogazioni?
0: Certo.
1: Ma beh, non ci credo.
2: Un 82.
0: Ecco. No, era l'86 e lo dico non a caso perché siamo nel 2026, per cui sono passati 40 anni anche.
1: Ma siamo nel 2026.
0: Non siamo nel 2026.
1: Ah, sì, era già nel
0: te lo comunico ufficialmente, te lo confermo.
2: Pensa che sto sgarzolino qui, sì. Ho 71 anni.
0: Eh beh, certo, Filippo che ha la sua età, certo, assolutamente.
2: E va ancora in giro con Joanne e Susan a fare i legumi umani.
1: Complimenti.
0: Nato il 2 ottobre del 1955, per una volta abbiamo voluto ascoltarlo parte degli Human League, noi, e non come solista. Il pezzo da Crash era appunto Human, prodotto da Jimmy Jam, Terry Lewis, grandissimo successo, prima posizione nella Hot 100, ma adesso arriva lui.

0: Power 927, io vi sto ascoltando da Roma questo giro, una Roma piuttosto estiva ancora, nonostante sia ormai fine settembre. Oggi c'erano tipo 26 gradi al mare, era da favola. E dunque sì, io sono ancora qui, però ci siete mancati, meno male siete tornati ai programmi e vi sto ascoltando da qui, dalla capitale. Ciao, un mega abbraccio da Gabri, ciao ciao.
1: Eh beh, ma ci sei mancata anche tu, Gabri, ci fa molto piacere che ci stai ascoltando dalla capitale, eh? Caspita, dimmi caro, che cosa vuoi dalla mia vita?
2: Niente.
1: Senza me hai fatto... vuoi partire con?
2: Vabbè. La vostra mancanza qui su Power Night 7. Ci sono mancate le fantastiche Luca Marini Selection, ci sono mancate le incredibili meteore di Diego Chateau, ma quello che veramente ci è mancato sono le fantasmagoriche selezioni italiane di Luca Conti. Eravamo disperati per non averle ascoltate in questi lunghi mesi estivi. Un saluto a tutti da Giovanni e buon ascolto sui 927 MHz di Power 927.
1: Intanto sono 927 kHz, caro Giovanni.
3: Allora, visto che fai lascialo tanto, stare.
1: Visto che fai tanto lo spiritoso, eh?
3: Lascialo stare che Abbiamo
1: fatto bene a segare l'inizio del messaggio.
4: Adesso
1: va,
4: Luca Marini Selection.
1: Ma cioè, stiamo scherzando.
4: Ma adesso.
1: Allora, per questa sera non ne è ancora passata una di Luca Marini Selection.
3: L'ultima è mia.
1: Dubito che succederà.
3: Questa era mia. Perché è tua questa. Brian Adams.
4: E Wish è mia.

927. 927. No, these are part of you.

0: finalmente non vedevo l'ora, la prima ufficiale Luca Marini Selection della serata.
1: Mi sembra che te l'ha dedicata.
2: Sì.
1: Il titolo, vero? Te l'hai dedicata, no?
2: Proprio per lui, guarda.
0: Zucchero Sugar Fornaciari, questa era la sua.
3: Ah, non ti sopporto più, Luca, non ti sopporto più.
0: Album Blues 1987, quando il buon Zucchero aveva ancora la creatività a manetta, ormai da un po' di tempo, secondo me, si è un po' sbiadita, non voglio essere offensivo, risultare, però in effetti
1: sbiadita?
0: Dai, è un po' sbiaditina, sì.
1: Porca miseria, ha messo su 20 kg, altro che sbiadito.
0: Parlavo di creatività.
2: Ah, okay. Creatività in bianco e nero ormai.
0: 25 settembre 1955, questa è la data di nascita di Zucchero. Yeah. Ed ora, ah beh,
1: Billy Oceano. Beh,
2: Billy Oceano. Che arrivato Billy Oceano. Billy Oceano.
0: E non vedeva l'ora di fare la sua battuta, eh. Are you ready? Bella, questa è la versione remix, quella che piace tanto a noi, quella proprio a disco, quella da Studio 54. Are you ready?

0: 927.
1: E un saluto a tutti. Siete ancora qui? Allora, in onde medie, in rete, dopo la pausa estiva, le avete ricaricate le batterie? Allora la radio torna a farci compagnia tutti i mercoledì sera con la musica, con le voci. Vabbè, ci saranno anche le Italian Selection, ma ci eravamo abituati, ecco. È bello ritrovarvi dall'altra parte della radio. Ciao a tutti.

0: E vabbè, quante volte ci siamo mossi con questo vabbè. Howard Jones, Things Can Only Get Better, Luca Marini Selection. Ma prima siamo stati testimoni di un messaggio su Interruptus, perché alla fine mi sembra che mancava una cosina, giusto?
1: Ciao a tutti.
0: Esatto, proprio questo
2: mancava. Ti ha recuperato.
0: Scusa, scusaci Diego, ma io lo dico sempre, quando riprendiamo dopo un po' di tempo, un po' di pausa,
3: ci vuole rodaggio.
0: Normale, siamo un pochino arrugginiti.
2: Diciamo,
0: ci siamo
2: che
0: dimenticati.
2: Il rodaggio è passato e che ci siamo grippati proprio.
0: No, è che abbiamo dimenticato lo svitolo a casa. WD-40 è finito e dovete avere un attimo di pazienza.
3: Però peccato, mi hai fregato a War Jones, poteva essere un'ottima meteora.
2: Vero.
0: E ne ha fatti dei dischetti però poi lui alla fine, dai.

0: non siamo soliti fare tanti disannunci, cioè preferiamo farlo in apertura, però questo lo meritava. Abbiamo certo. avuto tempo di dirvi che questo pezzo qua di Ray Parker Jr. in suoi radio era Everybody Makes Mistakes. Cosa stai facendo? Cos'è questo rumore fastidiosissimo?
1: Everybody Makes Mistakes dedicata a te.
0: Vi ringrazio moltissimo. Ora però vi lascio qui da soli, perché io mi trasferisco per un attimo in via Locatelli.
2: Veniamo anche noi.
0: È la 101.
3: This is Power 927.
4: 927.
3: Non-stop hits from the 90s to the 70s. Power 927 brings the medium wave back to life.
5: Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: Allora, parliamo per qualche secondo di questa canzone e di questo gruppo in particolare. Sono gli Aura.
1: Siamo gli Aura.
0: Finitela voi due di lì, lasciatemi dire. Porca miseria, vengo lì, eh.
2: Come pompava sto pezzo.
0: Che vengo lì. Questo è il nostro spazio 101 Like, lo sapete, intorno alle 22.45 il mercoledì sera noi entriamo in Via Locatelli, lo facciamo in punta di piedi, ma vi riproponiamo un pezzo che poteva essere potenzialmente un disco 101 e che comunque ci porta in quel mood. In questo caso abbiamo scelto gli Aura, You and Me Tonight, il titolo del pezzo, canzone del 1986, ma questa sera ragazzi mi state facendo sudare come non ho mai fatto tutta l'estate, anche se è stata l'estate più calda del centennio.
2: E si sente, perché comunque si sente.
0: Adesso abbiamo da fare altro. Altra cosa, ci siamo messi d'accordo. No, cioè, un totale. Senti,
1: grande, cioè, grande Marini.
0: Smelling good.
1: Promosso.
0: Ma ti rendi conto di quello che dici?
1: Promosso.
0: Però, allora, per una volta la battuta l'hai fatta in diretta, di questo sono contento. Quindi, di solito, queste battute qua le fai sempre fuori onda.
2: Ma non è vero.
0: Dici di quelle
1: non
0: cose
1: è vero,
0: irripetibili.
1: Assolutamente.
0: Bravo Luca. Allora, adesso ci siamo sincronizzati. Abbiamo fatto come smart, la gente smart.
1: Tu fai partire.
0: Io faccio partire.
1: Tu fai partire perché più sincronizzato così è automatico.
0: Molto bene.
2: Dai.
0: Fa molto ridere questa cosa qua.
1: Com'era Smelling?
0: Abbiamo un altro saluto che ci è arrivato, ragazzi. Siamo pronti ad ascoltarlo? Beh, Pointer Sister Automatic, il pezzo è già in sottofondo. E adesso.
3: Comunque, io per la nuova stagione suggerirei di andare avanti almeno fino alle 3 di notte. Perché 2 ore sono veramente troppo poche. Oserei dire il più bel programma di tutte le radio che trasmettono in AM sui 927 kHz. Buona serata ragazzi.

0: Io ve lo dico, avrei bisogno di ferie. Cosa state combinando lì, ragazzi?
1: No,
0: tutto
1: Bacco,
0: a posto?
1: C'è Bacco.
0: Erano le Pointer Sister con Odo Medic. Questo è il titolo del brano che ascolteremo fra qualche istante, perché noi siamo dei professionisti e dei perfezionisti e vogliamo beccare l'intro a tutti i costi.
1: Se lo annunciano da soli, Change, il pezzo.
0: Praticamente sì, perché Mauro Malavasi ci vedeva lungo, era avantissimo. Il titolo l'avete memorizzato? All Tight? Parte addirittura in controtempo, vediamo se ci frega o no.

0: raffinati come i pochi, Change, in particolare con questo album che io ritengo uno scrigno di gioielli, era Miracles e ovviamente il pezzo Hold Tight. Volevo, se mi permettete, ringraziare in particolare Claudio, che prima ci ha fatto dei complimenti incredibili.
1: Per sì, cui grazie, contentissimi. Claudio, grazie Claudio.
0: È un nostro ascoltatore affezionato, male. Però ecco, sentire che c'è dell'entusiasmo quando si ritorna in onda dopo tutta questo,
1: questa sì, pausa. Bello, bello, è... guarda che stasera sì, veramente sì, saranno sì. arrivati 7-8 audio.
0: Bene,
1: ce
0: bene.
1: N'abbiamo ancora uno dopo da mandare.
0: Ce lo teniamo lì, bello.
1: Tra l'altro di una radio partner, certo. Quindi poi direi che siete stati bravi perché abbiamo sincronizzato.
2: La sincronizzazione è tutto.
0: È dei veri professionisti.
3: Sì, sì. Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Piano! Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
6: Le 10:15.
5: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
7: 927. 927.

0: te.
1: È proprio così, il re dei sorcini compie proprio oggi, 30 settembre, gli anni, nato nel 1950, appunto il 30 settembre, compie quindi 76 anni.
2: Auguri.
1: Sei falso come una moneta da 3 euro, vergognati.
2: Che peraltro ho in tasca.
1: E hai cercato anche varie volte di spendere, se vogliamo proprio dirla tutta. Va bene, era Spiaggia, io l'ho scelta appositamente questa canzone anche perché ci riporta un po' all'estate appena finita. Io e te siamo tornati da tempo dalle spiagge, ma qua c'è qualcuno nel trio che invece di spiagge ne frequenta ancora, capito?
3: Domenica.
1: Ecco, giusto, appunto, giusto. Finalmente il mio idolo, Alexander O'Neill.

0: bene che questo pezzo è dedicato a noi tre, perché The Lovers è costruita a pennello per noi. Però avrei un messaggio di servizio per la direzione: se è possibile procurarci gentilmente anche l'album precedente, quello dell'85,
1: già
0: l'omonimo Alexander O'Neill, perché lì c'era una Broken Ark and Man e soprattutto la mia preferita in assoluto, In the World
2: If You Were Here Tonight.
0: Vabbè, ci siamo accontentati di questo pezzo qua.
1: È un bel accontentarsi,
0: assolutamente. Ora si sta preparando il disastro, il terzo della serata, perché non c'è due senza tre. Due le ho cannati di messaggi vocali.
1: Everybody makes mistake.
0: Niente, io ti risponderei: ho un ritornello in italiano, ma non posso. Porca miseria,
1: non si può. Puoi usare l'italiano, puoi usare la prima italiana.
0: Bello sto pezzo qua di Peter Jack Band, eh? Anche qui c'è lo zampino di Mauro Malavasi, ricordatevelo.
1: Ovunque.
0: In quegli anni lì, sì, ciò che era di qualità portava spesso la sua firma. Io volevo passare Easy It Baby.
1: Qualcuno ha detto no.
0: Niente, c'è stato un veto, per cui abbiamo dovuto mettere questa Fire Night Dance, che è ripetitiva, banale.
1: Ripetitiva, cioè, ma è fantastica.
0: Canzoncina senza troppo. Ma non mi dice niente, parliamone.
2: Pensa che è entrata in classifica, ha segato i Bee Gees, Spirit of Inflow in una settimana.
0: Boh, sì, pensa, andata... te che roba che è. Pensa come eravamo furbi in quegli anni lì.
1: Pensa.
0: Mi piacerebbe sentire il parere del Basman.
3: Ciao ragazzi, un grande abbraccio da Radio Centrale Milano e il vostro partner Enzo, The Basman. Ciao, bentornati.

0: cosa faccio? Sfumo il capolavoro.
1: No, sfuma.
0: Oh, è una Diego Chateau selection.
1: No. La mia selection è solo la meteora. Poi come spesso accade, la meteora fa un pezzo.
0: Fa un pezzo la meteora.
2: A volte un pezzo e mezzo. In questo caso no.
1: Mezzo. Questo ne ha fatto proprio solo uno.
0: E va bene.
1: Questi due signori sono Andy McCluskey e Paul Humphries. Se voi direte, ma chi sono?
0: Ecco,
1: sono esatto. Gli Orchestral Maneuvers in the Dark.
0: Però
1: avevano fatto anche Electricity.
0: Electricity, sì, mi ricordo, non era tanto meglio di Locomotion.
1: No, eravamo sullo stesso livello. Ovviamente sì. il loro successo è legato al pezzo che ascolteremo dopo.
0: Certo.
1: Che è la prima curiosità, mi sembra che non è una grossa curiosità.
0: Ah no?
1: No, perché il titolo di Enola Gay sappiamo tutti.
0: Ma non tutti lo sanno, secondo me. C'è ancora qualcuno che pensa che possa essere legato alle tendenze sessuali.
1: In effetti quella è la seconda curiosità. La prima è che Enola Gay Tibbetts era la mamma di Paul Tibbetts, colui che guidava il B-42 che sganciò la prima atomica su Hiroshima.
0: Esatto.
1: Quindi
0: esatto.
1: Sull'aereo c'era scritto Enola Gay.
0: Yes.
1: La seconda curiosità è quella che invece proprio dicevi tu, siccome non veniva capita questa cosa, non era saputa ancora.
0: Sì, non tutti erano a conoscenza di questo aneddoto, certo.
1: Non sapevano questa cosa, si pensava che questa faccenda del gay con Enola fosse una canzone contro la guerra, quindi di ribellione, le prime robe LGBT,
0: certo.
1: E quindi lì. Poi la terza curiosità è che quando la registrarono la prima volta, Andy, quello dei due, quello che cantava, ha detto: no, non mi piace, non mi dà sicurezza. Torniamo in studio, la rifacciamo. Uh-huh. E la seconda versione che hanno fatto è quella che ha venduto, perché la prima non era così.
0: Non era andata benissimo.
2: Devono averla registrata insieme a Locomotion quando non andava bene.
1: Anche secondo me. E no, la gay.
0: No, la gay. No.

0: Ben ricordo questo pezzo, vendette qualche milione di dischi, 5 a memoria mi pare di ricordare, quindi non poco. Il successo commerciale fu notevole, la canzone secondo me, vabbè sì, senza infamia e senza lode, poi alla fine. Ma intanto ci stiamo avvicinando al momento che il sottoscritto e il romanticissimo Marini preferiscono, cioè la mezz'ora delle ballate, dello slow jam.
1: L'amo.
0: Servirebbe una canzone di avvicinamento, tipo questa.

0: Avrei dovuto aprire il microfono qualche secondo fa, ma non me la sentivo di interrompere la meravigliosa interpretazione di Joe Sample, il suo sax, il suo assolo, e anche intervenire sulla voce inconfondibile di Randy Crawford, che ha firmato il featuring di questa Street Life. Era particolarmente complicato, ma vi vedevo ridere a crepapelle e non ho ben capito quale fosse il motivo.
1: Perché questa canzone ricordava anche un altro gruppo, gli Aperol Sour.
0: Che sono gli Aperol Sour?
1: Di Spritz Life.
0: Dio mio, ma non ci posso credere.
1: Vabbè. Non è mia, non rivendico la paternità.
2: Perché? Di però, chi è? No, è di qualcuno che però si chiama come lui.
0: Vabbè, ok. No, per un momento mi sono preoccupato perché pensavo fosse tua, Luca.
2: No, non mi permetterei mai.
0: No, certo, sono molto più elevato.
1: Sono molto più.
0: Come no?
1: Taglienti.
0: Va bene, senti, perché mi metti sempre, mi scegli sempre canzoni che hanno titoli impronunciabili come questo? Melba Moore, Love Coming at Ya.
2: Yeah.
0: Yeah.
2: Yeah.

0: passata qualche settimana dal compleanno di... No, scusate, dalla morte purtroppo, dall'anniversario della morte di Lucio Battisti, era il 9 settembre, ma sapete, noi non essendo in onda, quando questo accade, come dire, cerchiamo di recuperare, no? Una ventina di giorni fa noi eravamo ancora belli spaparanzati sulle spiagge.
1: Per la gente che merita, assolutamente.
0: Era una giornata uggiosa, l'album 1980, l'ultimo lavoro praticamente di Battisti. Cioè l'ultimo in collaborazione con Mogol, quindi per me è l'ultimo.
1: Esatto.
0: Ed era con il nastro rosa. Finalmente entriamo nella mezz'ora slow.

0: chi è che è andato a scovare questo vinile in archivio? Tu, Luca?
1: Yes.
0: Ti faccio i miei complimenti.
1: Grazie.
0: E vabbè, del resto erano gli Art of Noise e bellissima Moments in Love, pezzo che veramente gronda romanticismo, adesso dalle vostre radio gronderà parecchio, anche perché la prossima è una delle canzoni che almeno penso piaccia a tutti e tre. Beh, ma in particolare colpisce me, Luca, i due Luca qua sono,
1: no, che a me piace tanto.
0: No, tu adesso non dire, ecco, che non è, non dire che prima ne hai dette di ogni su Phil Collins, ma lasciamo perdere.
2: Ma sei una merda, ma proprio una merda vera,
0: cioè fuori onda mi ha raccontato Phil, quello lì che poi adesso non canta neanche più,
2: sì, che al parco sta per morire. Ma allora,
0: no, ovviamente si scherza, però questa che sia una canzone capolavoro non c'è ombra di dubbio, e quindi proseguiamo proprio con In The Air Tonight, Phil Collins su Power 927.

0: This is Power 927. Non-stop music is back to life.
1: Celebration. 927.

Anche per la nostra amica Patris un compleanno importante, visto che è nata il 30 settembre del 1954. Questa era la sua Remind Me, forse la ricorderete di più per l'altro singolo Forget Me Not, un pochino più movimentato. Ma lo sapete, siamo nell'ultima mezz'ora e qui si passano solamente ballate.

0: chissà perché ai pezzi di Chris Ria mi viene sempre la tentazione di annunciarli con ruggito.
1: Eh sì.
0: Come mai secondo te?
2: Ma.
0: E questa era la sua On the Beach.
2: Ma sai che ci sono qualcosa come 40 persone famose in sto video?
0: Sì, è molto bello questo video, assolutamente. Regia di Spielberg.
2: Dopo li raccontiamo tutti?
0: Sì, perché no?
2: Dai.
0: Intanto annunciamo la canzone Liberian Girl.

0: uno straordinario omaggio alle donne liberiane che, a detta di molti, sono fra le più belle del mondo, e venne accolto con grande entusiasmo questo pezzo qua all'epoca. Parlavamo del video però prima, vero Diego?
1: Il video è veramente qualcosa di particolare, perché vengono chiamati, invitati tutti in una sede particolare, tutti gli amici di Michael, ed è lui che fa il video praticamente riprendendoli,
0: e si scopre solo alla fine questa cosa,
1: solo alla fine,
0: cioè lui per tutta la durata del video non si vede mai praticamente,
1: esattamente, ma compaiono John Travolta, Dan Aykroyd, Corey Feldman, Steve Gutenberg.
2: Gutenberg, quello del palazzo qui,
0: esatto, lo sapevo, guarda,
1: Whoopi Goldberg, Lou Phillips, Kiefer Sutherland, Michael Jamal, Sherman Hemsley, Rosanna Arquette, Blair Underwood, Con Waiters, Danny Glover, Richard Dreyfuss, cioè l'infinito.
0: Assolutamente, e anche il regista.
1: Aspetta, mica finito. Cantanti, mica finito. Paul Abdul, Debbie Gibson e Quincy Jones, ovviamente.
0: Certo.
1: Poi personaggi celebri, appunto il regista Steven Spielberg.
0: Certo.
1: David Copperfield.
0: Ah sì, è vero che c'era anche David
1: Copperfield. Don King, quello che organizzava i match di pugilato.
0: Come no.
1: Uno che parlavamo prima a cena, Hulk Ferrigno.
0: Ah, c'era anche lui, c'era anche Hulk.
1: E poi c'era Bubbles, ovviamente, la scimmiottina di Michael.
0: Certamente. E poi proprio alla fine si vedeva questa ripresa, si girava con in mano la telecamera ed era proprio Michael Jackson che aveva filmato tutti questi
1: amici. Era molto particolare.
0: Ovviamente era estratto da Bad il pezzo. Ovviamente.
1: Facciamo un po' di salutini,
0: yes,
1: perché stasera ci avete fatto veramente compagnia, siete veramente in tanti, ci avete raggiunto via social, via WhatsApp, insomma, e veramente l'ho detto anche prima, no, l'ho detto nel video, quindi lo vedranno domani,
0: yes,
1: da varie disparate zone d'Italia. Anzi, a tal proposito vi rinnoviamo, se volete venirci a trovare, ci avvisate un attimo prima,
0: certo,
1: noi siamo ben contenti. Soprattutto leggevo quelli di San Donà di Piave, di Padova.
2: Sa come mai?
1: Secondo me sono quelli che dovrebbero venire per primi. Comunque andiamo avanti.
0: Disinteressato assolutamente.
1: Ma assolutamente.
2: Cala Trinchetto.
1: Come sempre. Allora, salutiamo intanto il nostro social media manager di Telegram, quindi Anton.
0: Assolutamente
1: Anton,
0: sì,
1: per primo. Poi salutiamo Diego, Sabatino, Valtra, Stefano, Claudio, Giovanni.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
0: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano. Radio d'autore. Il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'autore.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano. It's the takeover.

0: Sono giorni che mi interessa solo dormire. Sarà che sono stanco. Magari sarà che ho solo voglia di sognare. Ma, come si dice, se la vita non è un sogno, forse i sogni aiutano a vivere meglio. Intanto vivo, e non è poco. Poi tutto il resto lo vedrò quando qualcuno, recitando, farà del mio verso un'emozione che per qualcuno sarà vita.
1: Ciao.

Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. I generosi. Gli americani non prendono mai. Danno, danno. Non c'è popolo più buono degli americani. I tedeschi sono cattivi. È per questo che le guerre gli vengono male. Ma non stanno mai fermi. Ci riprovano. C'hanno il diavolo che li spinge. Dai, dai! Intanto Dio fa il tifo per gli americani. E secondo me ci influisce. Non è mica uno scalmanato qualsiasi Dio, ci influisce. E il diavolo si incazza, stupido. Prende sempre i cavalli cattivi. Già, ma non può tenere per gli americani. Per loro le guerre sono una missione. Non le fanno mica per prendere. Per dare. C'è sempre un premio per chi perde la guerra. Quasi quasi conviene. Congratulazioni, lei ha perso ancora. E giù camion di caffè. A loro gli basta regalare. Una volta gli invasori si prendevano tutto del popolo vinto. Donne, religione, scienza, cultura. Loro no. Non sono capaci. Uno vince la guerra, conquista l'Europa, trova lì una lampada Liberty, che fa? Il saccheggio è ammesso, la fa sua. No! Civilizzano loro, è una passione. E te ne mettono lì una al quarzo, tutto bianco. E l'Europa, con le sue lucine colorate, i suoi fiumi, le sue tradizioni, i violini, i valzer. E poi luci, e neon, e colori, e vita, e poi ponti, autostrade, grattacieli, aerei. Chewing gum. Non c'è popolo più stupido degli americani. Strangers in the night, exchanging glances. La cultura non li ha mai intaccati. Volutamente. Sì, perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia, elaborata, contorta. Certo, più semplicità, più immediatezza. Loro creano così, come cagare. Ma non c'è popolo più creativo degli americani. Ogni anno ti buttano lì un film bello anche, bellissimo. Ma guai se manca quel minimo di superficialità necessaria. Sotto sotto c'è sempre il western. Anche nei manicomi riescono a metterci gli indiani. Che questa è coerenza. Gli americani hanno le idee chiare sui buoni e sui cattivi. Chiarissime. Non per teoria, per esperienza. I buoni sono loro. E ti regalano scatole di sigari, cassette di whisky, navi, sapone, libertà, computer, abiti usati, squali. A me l'America non mi fa niente bene. Troppa libertà. Bisogna che glielo dica al dottore. A me l'America mi fa venire voglia di un dittatore. Sì, di un dittatore. Almeno si vede, si riconosce. Non ho mai visto qualcosa che sgretola l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene dal di dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti.
come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.